direbbe che ci buci di astrosanco. El Dimas de Surabi, come avrete lo spesso, sul mio futuro, visto chi come vi piazzo stesso.

gli sposini. Ascoltate questa sinfonia. Lei donna, l'inizio della vostra lunga vita d'amore. Gli sposini, guardate il cielo. Gli angeli cantavano per voi due la canzone della via del vostro destino.

0: cuore di papà, non essere triste. Il tuo regalo per la mamma è molto carino. E sono sicuro che se la mamma fosse qui con noi, ti stringerebbe forte forte nel suo cuore.
1: Papà, tu crois che mamma va revenir? Dì papà, tu crois qu'elle m'aime encore?
0: Sì, cuore mio, e per questo un giorno la mamma ritornerà per te, che sei tu il più bel tesoro della sua vita, e noi festeggeremo il suo ritorno insieme.

0: On continue avec Gigi D'Alessio qui vous interprète Vita.
1: A dare un'emozione con insolite parole, provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno.